0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage a trovare non sono
3: contesi. Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui. Hey,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: radio number one.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due, uno, due,
2: su, giù.
1: Sì,
2: giù.
1: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: anno e manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.
0: Weekend number one, eccolo qui il weekend number one che è iniziato già da un pezzo. Buona domenica da Manuela Doriani, irriducibili delle 7 del mattino, quelli che anche la domenica hanno una sveglia che suona o semplicemente avendo magari una sveglia che suona tutta la settimana si svegliano appunto alle 7 lo stesso. Che nervoso, anche a me succede un sacco di volte quando potrei dormire fino alle 10, però succede con l'età questa cosa qua, perché quando ero più giovane potevo andare davanti a dormire anche fino alle 3 del pomeriggio, nonostante magari abitudini di sveglia presto di settimana. Adesso insomma quando abbiamo superato gli anta, invece insomma non lo so, c'è questa sveglia che suona in automatico anche quando non dovrebbe. Vabbè, anyway, noi comunque troviamo il modo per passare questo tempo facendo delle cose piacevoli, mi auguro. Noi vi forniamo la colonna sonora ideale, voi scegliete quello che volete fare, un caffè con calma, pulizia di casa, cambio armadio, visto che insomma arriverà magari anche un po' di caldo nelle prossime settimane, quello che vi pare. Noi vi forniamo la colonna sonora ideale, come vi ho detto, la musica di Radio Number One, Tiziano Ferro, Giorgia. Iniziamo con Superstar.
8: The Weeknd.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui

domenica a tutti su Radio Number One, c'è il weekend number one, la mia porzioncina tra le 7 e le 10, mia di Manuela Doriani. E, insomma, perché magari ecco, dici, ma chi è sta qua? Mia di chi? E appunto quella del primo mattino della domenica. Un saluto doveroso, lo facciamo sempre, è una buona abitudine, va a quelli che invece stanno rientrando dopo una bella serata di baldoria. Bravi, bravi, beati voi. E adesso andate a dormire, vi fate una bella tisanina e ve ne andate a dormire. E noi siamo appunto insieme fino alle 10 a parlare di cose. Allora, la prima cosa di cui vi parlerò questa mattina è un'abitudine che tutti abbiamo, quella di andare al ristorante, no? Chi ci va magari più spesso, chi invece ci va più raramente, dipende dalle possibilità, però tutti ci andiamo. E pensate, quando andate al ristorante, cominciate a pensare, poi tra poco vi racconto e vi formulo anche una domanda, andate sempre nello stesso posto perché siete sicuri, è il vostro ristorante preferito, sapete che si mangia bene, siete sicuri? Magari ecco, chi non ha molte possibilità dice, va bene, ok, mi piace sperimentare dei ristoranti, però poi se mi prendo una fregatura che mangio malissimo, butto via i soldi, quindi meglio tornare nello stesso posto dove sono sicura che mangio le cose che mi piacciono, sono cucinate bene, un posto magari che mi piace anche per il personale che ci lavora, per l'accoglienza, eccetera eccetera. Vi sedete nello stesso posto? Cominciate a pensarci, magari uno non ci pensa a questo tipo di abitudini, e poi tra poco ne parliamo. Al Bar Solar in arrivo il Mismo Sol.

musica tanto varia come sempre per iniziare la giornata insieme in questo weekend number one. Abbiamo ascoltato Potential, che è la nuova canzone di Somber, un cantante che ci piace tanto tanto tanto. Abbiamo creduto in lui, noi di Radio Number One, praticamente dai primi pezzi che abbiamo ascoltato. È stato un amore a prima vista, mettiamola così, un colpo di fulmine, ecco, ascoltando già dalla prima canzone, poi tutte quelle che insomma sono uscite di seguito, l'ultima in ordine di tempo è questa Potential. Devo dire che hanno confermato questo amore nei suoi confronti. Beh, insomma, per i The Colors, beh, inutile dirlo, cioè anche qui è un amore invece di vecchia data, diciamo, che non smette mai, che non si attenua mai, cioè è sempre brividones. C'è un singolo nuovo che ha il sapore molto ragamuffin, c'è un singolo del 2024 invece che vogliamo ascoltare insieme, riascoltare insieme, si chiama Un ragazzo e una ragazza.

0: One, siamo insieme fino alle 10 come ogni domenica nel weekend number one. Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Piano piano i nostri ascoltatori ci raggiungono, ci mandano i loro buongiornini al 393-444-0444 per farci sentire, per farmi sentire meno sola e per farci sentire che ci sono anche in questa giornata. Continuate così, tra poco parliamo di ristoranti, per cui restate con me.
1: Weekend number one.
2: The weekend?
3: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

Si chiama Olivia Rodrigo, è molto molto molto amata in tutto il mondo, anche nel nostro paese, teenagers che impazziscono letteralmente per la sua musica, per lei, ha un'immagine anche molto bella, positiva, pulita, e Drop Dead è il titolo del singolo che ascoltiamo più spesso in quest'ultimo periodo anche qui su Radio Number One. Allora, vi ho domandato così, no? Poi facoltativa la risposta, la domenica nessuno è chiamato a dire cose se non ha voglia di farlo, però vi ho chiesto di pensare a quando andate al ristorante. Come dicevo, c'è chi ci va di più perché magari ha più possibilità economiche per farlo, c'è chi magari ha meno possibilità economiche e quindi deve magari, non lo so, insomma, a disposizione, non lo so, una volta al mese, due volte al mese, una volta a settimana, insomma dipende. Ecco, quando andate al ristorante, chi ha più possibilità economiche ovviamente anche più possibilità di sperimentare, nel senso che magari dice vado a mangiare, ad assaggiare una cucina particolare, poi se non mi piace va bene, ho speso dei soldi, però insomma se non c'è un problema economico il problema non si pone. Se magari invece c'è il problema che uno deve stare un attimo nelle spese e dice vabbè, quando vado al ristorante vado sempre nello stesso perché almeno sono sicura che mangio bene, almeno sono sicura che mi accolgono bene, che sono gentili, che sono simpatici, che passo una bella serata, e è praticamente quello che viene fuori da una ricerca che è stata fatta, nel senso che questi spazi conosciuti appunto come un ristorante, dove andiamo spesso, dove conosciamo già anche magari le persone, i proprietari, attivano più rapidamente i meccanismi del rilassamento, quindi fa bene in teoria andare nello stesso ristorante. Il corpo abbassa le difese, il respiro rallenta, la mente si distende, e quindi dopo giornate magari scandite appunto da call, appuntamenti, notifiche, doveri eccetera eccetera, andare, sedersi e mangiare in un ristorante che ci fa sentire a casa in realtà fa bene, nonostante magari il nostro desiderio di sperimentare. Quindi la domanda nasce spontanea: andate anche voi nello stesso ristorante? Scegliete magari anche lo stesso posto, cioè c'è il vostro tavolo volete sedervi sempre lì perché magari non lo so, vicino alla vetrina c'è un bel panorama, oppure non so, un posto silenzioso, lontano dalla porta del bagno, lontano dalla cucina, insomma non lo so. Ecco, 393-444-0444 è il numero per dare le vostre risposte se avete voglia di darcele. Are you drunk now?

La voce meravigliosa e molto rilassante, proprio come un ristorante dove mangiamo bene, che ben conosciamo, di Olivia Dean su Radio Number One. So Easy to Fall in Love. Ho detto questo perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori questa mattina, così per chiacchierare un po', se quando vanno al ristorante scelgono sempre lo stesso posto perché si sentono a casa, perché li fa rilassare veramente, certi del fatto che mangeranno qualcosa di buono, magari c'è anche un piatto preferito. Dici, guarda, non lo so, mi piacciono tanto i tortellini, so che lì li fanno bene, mi piace tanto la pizza, lì fanno una pizza eccezionale, quindi perché devo andare in un altro posto e magari trovare una pizza che non mi piace, vado a mangiarla lì. Oppure siete tra quelli appunto che quando hanno la possibilità di andare a mangiare fuori e amano appunto girare e sperimentare cose nuove. Io sono team posto fisso. Quando trovo un ristorante che mi piace non lo mollo più. Questo è Pietro. Cambiare sempre, ci sono troppi posti buoni da provare, sarebbe un peccato fermarsi solo a uno. Dipende dall'umore, se voglio andare sul sicuro torno nello stesso, altrimenti sperimento. Comunque, detto questo, ci sono un sacco di altri messaggi, adesso continueremo a leggere ovviamente le vostre risposte. E detto questo, sappiate che andare nello stesso ristorante aiuta a rilassarci e a migliorare anche il nostro umore, insomma il nostro bioritmo, mettiamola così. Quindi, ma insomma, vediamo cosa ne pensate, tra poco vi leggo.

0: poteva mancare Taylor Swift, il pezzo, uno tra i singoli più recenti, insomma fanno tutti parte dell'album nuovo che si chiama The Life of a Sugar Girl, si chiama Opalite, su Radio Number One nel Weekend Number One con Manuela Doriani. Tra poco una grande canzone, che bella grande canzone che c'è, che l'ascoltiamo tra poco, state con me.
1: Weekend Number One. Weekend. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Williams insieme a Gary Barlow, Shame, era il 1999 quando ci regalavano questa bella collaborazione appunto insieme. Noi abbiamo riascoltato questa canzone per questo momento, le grandi canzoni di Radio Number One, che sono canzoni appunto che rappresentano un po' la storia della musica, no? 70, 80, 90, 2000, altre volte magari anche qualcosa di più recente, se ne vale la pena, insomma le grandi canzoni in senso generale, quelle che si possono definire tali. Allora, noi stiamo parlando del nostro weekend insieme di ristoranti. La domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori è: cambiate quando andate a mangiare fuori, a seconda delle vostre abitudini, che siano più volte o meno volte? Andate sempre nello stesso posto oppure vi piace cambiare? Stesso ristorante da anni, si scrive una nostra ascoltatrice. Ormai mi trattano come di fossi di famiglia, non potrei tradirli. E questo è proprio il concetto, no? Che porta molte persone, sono tanti, appunto leggevamo uno studio, uno dei soliti studi, quelli delle università americane principalmente, quella del Massachusetts, diciamo che è quella che ci regala più gioia. E da questo punto di vista, dicevo, fa bene, nel senso, sono tanti che amano ritornare sempre nello stesso posto, perché appunto, come dice questo ascoltatore, li fa sentire a casa e ti dà la possibilità anche di rilassarti di più, no? Hai magari una giornata intensa, magari una giornata, quelle giornate che nascono storte, che dici mamma mia, cioè oggi è andato veramente tutto male, dici, stasera vado a cena fuori con la mia fidanzata, con il mio fidanzato, capiti per sperimentare in un posto quando c'è che ti dice iella pure lì, no? Che dici guarda, proviamo quel nuovo ristorante che mi ispira, invece poi spendi un sacco di soldi e mangi malissimo, quindi ecco, la giornata è proprio rovinata a 360 gradi. Invece no, lo scopo appunto di andare a mangiare fuori sarebbe quello, ecco, di rilassarti e di trasformare magari una giornata un po' così in un con un bel finale, di un bel finale. E quindi il ristorante che conosciamo da questo punto di vista ci aiuta. Stesso ristorante da anni, mi trattano come di famiglia, l'abbiamo già letto. Adoro scoprire posti nuovi, anche se ogni tanto si rischia la fregatura.

È volata questa prima ora del nostro weekend number one, ne abbiamo tre, quindi abbiamo ancora tutto il tempo per leggere i vostri messaggi che stanno arrivando al 393-444-0444 e rispondono alla domanda: andate sempre nello stesso ristorante quando mangiate fuori oppure vi piace cambiare? E abbiamo ancora un sacco di tempo per chiacchierare anche di cose diverse, per ascoltare un sacco di musica.

0: una canzone, chiudiamo questa prima ora del nostro weekend number one. Ne abbiamo ancora due, come vi dicevo, tra poco, tra Pepe, e quindi insomma abbiamo anche un sacco di cose di cui parlare e ancora un po' di messaggi da leggere.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi.

0: Velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
0: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

0: ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Number One. Mi ha colpito molto la sua performance nel programma della Jalapa's Band, che mi piace tantissimo, che guardo ogni lunedì sera, mi pare che sia su TV8, non so, io lo guardo su Sky, però mi sembra che vada in onda su TV8, e ogni settimana hanno una co-conduttrice, cioè il Mago Forest che conduce, c'è una co-conduttrice, c'è stata Paola Iezzi, e nell'ultima puntata c'è stata Dito nella Piaga, che è simpaticissima. Già ce ne eravamo accorti nell'intervista che hanno fatto i miei colleghi Claudio Chiari appunto e la Fabi, che è stata veramente una bella intervista, molto divertente sotto tutti i punti di vista, anche molto interessante. Però ecco, devo dire che nei panni di presentatrice showgirl se l'è cavata veramente molto molto bene. Poi vabbè, insomma, canta, ride, scherza, presenta, brava, mi piace, è un personaggio che mi piace tanto. Dito nella Piaga, che fastidio, per aprire questa seconda ora del Weekend Number One. Emily Sunday, la ritroviamo, era un pezzo del 2012, questa qua, una canzone molto bella, si chiama Heaven, ascoltiamola insieme. Will you-

0: te.
1: Gli ultimi messaggi da leggere sulla scia di queste farfalle nello stomaco raccontate da Cioffi e Noemi. Qui nello stomaco c'è del cibo, del buon cibo, perché stiamo parlando di ristoranti. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se quando escono a cena vanno sempre nello stesso ristorante oppure amano cambiare, sperimentare, magari assaggiare nuove cucine sconosciute. Non lo so, ha aperto quel nuovo ristorante vietnamita, andiamo ad assaggiarlo. Ha aperto quel nuovo ristorante cinese, però fusion con contaminazione. Andiamo ad assaggiare, eccetera. Facciamo metà e metà, scrivono. Scrive un nostro ascoltatore, presumo che questo plurale sia con la compagna o con il compagno, uno nuovo e uno sicuro. Così non si sbaglia mai. Giusto, mi sembra una buona soluzione anche questa. Cambio sempre finché non trovo quello giusto, poi diventa il mio fisso per mesi. Io guardo le recensioni e è vero, bravo, anche questa è la cosa, e provo sempre qualcosa di diverso. La routine mi annoia anche a tavola. È vero, quella delle recensioni è un'ottima tecnica, devo dire la verità. Anche se purtroppo devo dire che ultimamente ci sono un po' di problemi anche in quello, no? Perché magari qualcuno rimane insoddisfatto, ma non per un reale disservizio subito, perché non lo so, perché insomma ci sono delle persone che nascono un po' rompiscatole, quindi non lo so, magari non hanno ricevuto, hanno chiesto uno sconto, non l'hanno ricevuto e quindi lasciano magari una cattiva recensione. Insomma, anche quel mondo lì dovrebbe essere regolamentato in maniera da essere più vicino alla realtà possibile, no? Delle volte magari delle vendette personali, non ti è simpatica la cameriera, in realtà non ha fatto niente di che, però lasci una brutta recensione perché in qualche maniera magari non ti piaceva la faccia, non lo so, o non ti piaceva la voce, quindi purtroppo anche questo è un rischio. Però in effetti sì, anch'io guardo molto le recensioni, cercando di fare il piccolo Sherlock Holmes e vedere quali possono essere quelle vere e quelle invece insomma dettate magari da altre motivazioni. Su Radio Number One in arrivo 7 Young Cook.

0: Tra poco andiamo in giro per il mondo su Radio Number One nel Weekend Number One. Mi piace tanto parlare di viaggi, mi piace tanto parlare di posti nel mondo, posti belli nel mondo, belli e meno belli, però mi piace soprattutto parlare di viaggi. Sarà un'estate dal punto di vista dei viaggi magari un pochino delicata, no? Con i problemi che ci sono, i voli cancellati, i problemi di carburante, aumento dei prezzi, poi diminuiscono, poi riaumenta, insomma da pianificare quest'estate qua non è proprio facilissima, devo dire la verità. E quindi mi piace anche esplorare un pochino su alcuni siti e ovviamente specializzati e anche autorevoli, magari delle soluzioni di viaggio un pochino differenti. Proviamo a pensarci, ascoltiamo, poi magari insomma prendiamo delle decisioni. Lo facciamo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Allora zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi, dimmi.
3: Senti qui, allora preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

mattinata a tutti da Manuela Doriani. Questo è il Radio Number One, questo è il Weekend Number One. Noi siamo insieme come ogni domenica tra le 7 e le 10. Volevo capire, è il titolo di questa canzone che fa parte del nuovo album di Madame, dove c'è anche Marrakesh. Ci sono ovviamente anche dei guest, come spesso accade. Appunto, nell'album nuovo ci sono alcune canzoni cantate con degli amici che Madame ha scelto per accompagnarla in questo suo ritorno dopo un po' di tempo. Allora, come vi ho detto, parliamo di viaggi, anche se l'Italia è di viaggi, insomma di località nel mondo. Parliamo di mondo, ecco. Anche se l'Italia, dicevo, è ricca, no? di arte, di cultura, di città meravigliose da visitare, panorami incredibili da godersi, non è sul podio della classifica stilata ogni anno da questa rivista che esiste a livello internazionale, mondiale, che si chiama Time Out, dove si collocano invece al primo posto Londra, Parigi e al terzo New York. Ma come? L'unica città italiana che troviamo in classifica è al nono posto ed è Firenze, scelta per le sue opere rinascimentali, le tante esposizioni di arte moderna, Palazzo Strozzi, ce ne sono. I parametri con cui è stata stilata questa classifica sono stati quelli della qualità e dell'accessibilità economica dei vari eventi culturali. Per questo Firenze non poteva mancare, visto che qui si ammirano appunto opere di Michelangelo, Botticelli, Galleria dell'Uffizio, eccetera, eccetera. Londra è sul podio per i suoi numerosissimi eventi teatrali e culturali all'aperto, e anche ce ne sono anche molti gratuiti, e inoltre ha un altissimo numero di musei e di gallerie, che aprono e ne aprono sempre di nuovi, no? Quindi insomma c'è una vita dal punto di vista culturale molto attiva. Al secondo posto c'è Parigi, con ogni forma d'arte e di cultura, tra cui la fotografia, la pittura, la moda, eccetera, eccetera. Tra le più al terzo posto c'è New York, dicevo, per i suoi musei, tra i più visitati al mondo, tante gallerie d'arte, teatri all'avanguardia, anche insomma eventi glamour, eccetera. Appunto, tra le prime 20 città, al nono posto c'è la prima ed unica città italiana, che è Firenze. Probabilmente perché magari i prezzi di tutti questi eventi culturali, musei, eccetera, eccetera, negli altri posti nel mondo magari sono un po' più bassi rispetto all'Italia. Non lo so, però insomma, bisognerebbe combattere per salire un po' in questa classifica.

Si chiama Al mio paese, questa canzone che vede insieme tre donne straordinarie che rappresentano il sud della nostra bella Italia, no? Prima parlavamo di Italia, parlavamo di capitali nel mondo, di città molto apprezzate, molto amate. Ecco, questi sono tra i posti che la nostra bella Italia, tra le perle che la nostra bella Italia sicuramente ha e che insomma dall'estero vengono a vedere con grande curiosità e poi insomma trovano grande gioia anche dal cibo ai monumenti, al mare, all'ospitalità anche. E stiamo parlando di Puglia, Serena Brancale, Levante, Sicilia e Delia, anche Sicilia, insomma, per cui ecco, sono, sicuramente rappresentano il sud d'Italia. Sono fierissime di rappresentare il sud d'Italia perché sono molto molto legate alla loro terra, che immagino abbiano lasciato, perché mi sembra che tutte abitino tra Milano e Roma, insomma, quindi c'è sempre questa gioia di ritornare al proprio paese quando si può fare, principalmente d'estate, magari per andare a trovare i parenti e per fare una bella vacanza a casa, a casa. E su Radio Number One c'è Miley Cyrus da ascoltare insieme, Jaden.

0: Un'altra bella oretta sta volando via praticamente, tra una chiacchiera e l'altra, con la bella musica di Radio Number One. Tra poco ci attende una grande canzone di Radio Number One, come sempre ogni ora in ogni programma abbiamo questo momento che ci permette di ritornare indietro anche nel tempo, quindi magari ecco di sbloccare dei ricordi un po' lontani. Non vi spoilero assolutamente niente, vi dico solo che la canzone che ascolteremo è del 1973. Tanta roba, tra poco.
1: Weekend Number One.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

sono le grandi canzoni di Radio Number One. Mamma mia, che brividones con questa Knocking on Heaven's Door. La versione è quella di Bob Dylan, però ce ne sono tante di versioni di questa canzone. Noi abbiamo scelto appunto questa per ricordare insieme anche questo grande interprete, questo grande personaggio che ha fatto la storia della musica. 1973, l'anno d'uscita della grande canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Sabrina.

Abbiamo parlato di viaggi, nel senso più che altro abbiamo parlato di città, belle città in Europa, in Europa e non solo nel mondo, perché c'era di mezzo anche New York, per carità. Time Out ha stilato questa classifica delle città dove c'è più cultura, più musei, più gallerie d'arte, più insomma cose da vedere, anche con dei prezzi diciamo più abbordabili. E l'unica città italiana presente in questa classifica, lo dico per chi magari non ha sentito un riassunto delle puntate precedenti, l'unica città italiana che si è piazzata in questa classifica dopo Parigi, dopo New York, dopo Vienna eccetera eccetera, è la nostra bella Firenze. Tra poco invece parleremo di viaggi al supermercato. I supermarket safari, che cosa sono? Vi spiego tutto tra poco.

0: Un'altra ora è volata, il nostro weekend number one, insieme tra le 7 e le 10, appunto, con me, che sono Manuela Doriani. Abbiamo ancora un'oretta, tra poco parleremo di Supermarket Safari. Si può già intuire di che cosa si tratta dal nome, dal titolo, diciamo, che hanno dato a questo nuovo trend. Tra poco vi spiego tutto nel dettaglio.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 9.
1: Radio Number One Notizie.
2: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran, ma anche stavolta non mancano i dubbi. Daniela Ubaldi.
3: L'intesa prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma lo stesso presidente americano parla di aspetti ancora in discussione. Per il New York Times si discuterebbe anche della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico, Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene.
2: Un 21enne si è avvicinato nel perimetro della Casa Bianca, aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco verso la struttura, poi è stato ucciso dagli agenti. Il giovane era noto alle forze dell'ordine per problemi psichici. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona, Fiord di Christian Mungiu. La storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i figli vale al regista rumeno la sua seconda palma d'oro. Stasera al via la quinta tappa del mondiale di Formula 1. In prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagoniste nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. E da Alessandro Cesirin, grazie dell'ascolto.

0: componenti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto di ingresso. Tennis, al via il Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Bouzkova e da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
2: Evviva!
1: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
2: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
3: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
4: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
5: It's the weekend!
6: Weekend number one!

puntata di ieri dicendo ah, devo pulire i filtri, ricordiamo, è importantissima questa cosa, facciamo un appello a tutti i condizionatori, ragazzi, mi raccomando, pulite i filtri. Però sì, viste le temperature che sono alte in tutto lo stivale italiano, direi che sì, è sicuramente una di quelle giornate in cui possiamo dedicarci anche a questo. Anche al prossimo disco, è quello dei Clean Bandit, si chiama Extraordinary. You can see-

0: radio number one.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Chiama così è la canzone di Cesare Cremonini che abbiamo ascoltato insieme su Radio Number One prima di fermarci per un istante.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

altro chi oggi si becca anche un bel matrimonio. Effettivamente ragazzi è cominciata la stagione dei matrimoni, io vedo anche sbirciando su Instagram sempre un sacco di fotografie di persone che effettivamente durante il weekend stanno andando a svariati matrimoni. Comunque ci sta, quando arriva il caldo, la bella stagione, la gente finalmente decide di sposarsi e soprattutto decide di passare questo giorno così speciale con tutti

ovviamente all'ascolto ci sono anche quelli che la domenica si dedicano allo sport, ma soprattutto noi li vediamo correre fuori dai nostri studi qua a Milano. Poi più tardi passo a prendere mio figlio che stanotte ha dormito dagli zii. Qua possiamo dire la categoria dei di coloro che vanno a recuperare i figli, ecco, buttiamola giù così. Poi a pranzo da mia sorella che domani compie gli anni. Qua la categoria dei festaioli. Ragazzi, non fa una piega. Salutiamo Laura che ci ha mandato questo messaggio. Continuate a farci sapere tutto quello che farete in questa domenica, ascoltando anche il prossimo disco, è quello di Tommaso Paradiso.

0: ascoltato insieme prima di fermarci per un istante, poi ritorneremo con un disco che ci porterà nel 2003, una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: ci porta alla fine di questa prima ora insieme, ce ne sarà un'altra tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma buongiorno, le 11, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti per l'Europa e la salvezza. Alle 20.45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino.
0: Ma buongiorno, le 11, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: In primo piano il calcio.

Le ragazze americane di Harry Styles e le American Girls su Radio Number One ad aprire questo nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno in questa giornata che è già cominciata e anzi è già arrivata alla sua metà in base a quello che viene vissuta ogni giorno, perché alle 14 già metà giornata è andata. A proposito di giornate da vivere, la scienza ha dato una lista di quelle che sono le attività o che dovrebbero essere le attività da svolgere per avere la giornata perfetta, per vivere la giornata perfetta. Adesso io vi elenco, perché non dipende semplicemente da cosa facciamo ma anche da quando facciamo le cose, quindi ci sono anche gli orari specifici. Per esempio, alle 6 del mattino bisogna svegliarsi automaticamente con la luce del sole. Ah beh, alle 7:15 fare una ricca colazione con proteine, quindi le proteine non devono mancare. Alle 8 inizia la giornata, la parte tosta della giornata, perché sono le attività da fare inizialmente. Alle 10:30 una breve pausa all'aria aperta. Alle 13 mangiare senza stare davanti agli schermi di nessun tipo. Alle 15:30 momento ideale per un lavoro di squadra. Vabbè. Alle 18 attività fisica leggera oppure passeggiata. Alle 19 la cena presto e soprattutto leggera. Alle 21 abbassare le luci senza schermi e alle 22 andare a dormire. Secondo la scienza, queste sono le cose che bisogna fare per vivere una giornata perfetta.

Gatta, Nice to Meet Ya, Imagine Dragons su Radio Number One, 14:13. Stavo riflettendo su quanto dicevamo qualche minuto fa, cioè che la scienza ha stabilito quali sono le cose da fare e quando farle per vivere una giornata perfetta, e valutavo nella mia mente, rileggendo un po' tutti questi dati, il fatto che praticamente nessuno di noi, se non i più fortunati, i più fortunelli anzi, possono riuscire a vivere una giornata perfetta, perché se ci si deve svegliare alle 6 e si deve andare a dormire alle 22 e nel mezzo fare tutte quelle cose scandite da quel tempo, ragazzi, rassegniamoci, non avremo giornate perfette.

0: Il nostro pomeriggio su Radio Number One è appena iniziato, anche con Peggy Gou e Lenny Kravitz. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui. Baby, it's just a motion for-

0: variabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 9 Lainate Como Chiasso, dove le code sono alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Poi sulla 7 Milano Genova, traffico lungo un chilometro tra Assago e la tangenziale ovest in direzione di Genova, mentre invece sulla 12 Genova Rosignano le code sono lunghe 7 chilometri a causa di un incidente tra Brugnato, Borghetto Vara e Deiva Marina in direzione di Genova. Sulla 22 Brennero Modena, code tra Alavio e Affi, Lago di Garda Sud in direzione di Modena, mentre invece sulla 14 traffico tra Bologna San Lazzaro e il ramo di Casalecchio per andare verso la A1. Andiamo adesso sulla A55 per Pinerolo, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Piscina in direzione di Torino corso Orbassano, mentre invece sulla A12, ritorniamo sulla A12 perché è arrivato l'aggiornamento di un altro incidente, questa volta nell'allaccio della 11 Firenze-Pisa in direzione di Genova. Chiudiamo con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove le code sono anche in questo caso a causa di un incidente tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Colors con Rolling Stones, Radio Number One, Weekend Number One, in questa domenica 24 maggio 2026, 14:28, clima che è bollente, direi, più che caldo. E sto andando sul sito di trebimeteo.com perché? Perché voglio capire che cosa succede nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma più che altro per capire se dobbiamo a questo punto attivare l'aria condizionata massimo della potenza. Ah, sapete che tra l'altro non so se da voi sia successa la stessa cosa, ma ieri per la prima volta è scattata la corrente, il contatore non ha retto l'energia, perché già ieri le persone, almeno nel mio palazzo, hanno iniziato ad accendere i condizionatori a palla, quindi mi sa che è iniziato davvero quel periodo. Guardando su Trebimeteo per l'appunto, ragazzi, vi confermo che anche nei prossimi giorni la situazione non sarà rosea per tutti quelli che non amano il caldo, chiaramente. Poi invece per gli amanti dell'estate sarà una situazione meravigliosa quella dei prossimi giorni. Mercoledì ci saranno delle nubi, si addenseranno delle nubi che poi proseguiranno anche nella giornata di giovedì e nella giornata di venerdì. Quindi, insomma, i primi giorni della settimana saranno completamente estivi, poi da mercoledì le temperature scenderanno un pochettino. Meno male.

Sinclair con Kaisa su Radio Number One, 14:36. Voglio portarvi all'interno del mondo dei social per una cosa che dal mio punto di vista è abbastanza divertente, perché è tornata virale una teoria del 1960 secondo cui il mondo finirà il 13 novembre del 2026, quindi sappiate che noi ci possiamo godere quest'estate e poi a novembre del 2026 arrivederci, è stato un piacere, finisce il mondo. Questa è una teoria che era stata elaborata nel 1960 dal fisico austriaco Heinz von Förster sulla rivista Science. Il modello matematico che aveva utilizzato metteva in relazione la crescita della popolazione umana con le risorse disponibili sulla Terra, arrivando ad indicare proprio una data limite che oggi tra l'altro viene molto molto citata sul web, perché ad alcuni fa ridere, ad alcuni fa terrore questa cosa. È una teoria del 60, ragazzi, le cose sono completamente cambiate. Poi magari qualcosina a livello di calcolo matematico potrebbe essere vero, tipo l'incidenza dell'uomo sulla natura, però divertiamoci con ste teorie, va?

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio Number One. Tra poco torniamo qui in diretta con il Weekend Number One e con una grande canzone, un'immensa canzone, mi viene da dire.
2: Weekend Number One.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

George Michael, che voce indimenticabile, che voce bellissima, che ci ha regalato il mondo, che ci ha regalato il destino. Essere nati ed essere cresciuti nello stesso periodo storico di un artista come George Michael sicuramente è stato un grande, grande, grande vantaggio che dobbiamo necessariamente far capire anche alle nuove generazioni, che purtroppo non hanno potuto vivere tutta l'epopea di questo straordinario artista. A proposito di questa canzone, vale a dire Amazing, che già di per sé il titolo spiega tutto, questa è veramente una canzone amazing, è stato un singolo estratto da un album particolarissimo che vi abbiamo anche raccontato sui nostri social di Radio Number One, un album che si chiama Passions, che è l'album con cui lui, diciamo, che esorcizza in qualche modo la morte, perché questo album è dedicato interamente a quello che è stato il suo compagno, perlomeno l'ex partner, che era un modello, insomma era uno stilista, che è morto purtroppo di emorragia cerebrale causata dall'AIDS nel lontano 1993. Lui nel 2004, quindi a distanza di 10 anni, ha deciso di omaggiarlo con tutta una serie di canzoni all'interno di quest'album che per l'appunto gli permettono di poter esorcizzare la morte e andare avanti in una qualche maniera, perché poi è sempre complicato riuscire a fare una cosa del genere, però lui ci è riuscito e ci è riuscito anche abbastanza bene, non soltanto perché all'interno di quest'album ci sono anche delle canzoni che erano canzoni di denuncia, come per esempio Shoot the Dog, che è stata scritta appositamente per andare contro quella che è stata l'alleanza tra, ai tempi, non so se ve lo ricordate, George W. Bush e Tony Blair per la guerra in Iraq che era iniziata nel 2003, quindi lui era contro la guerra e ha deciso di farlo capire con questa canzone Shoot the Dog. E poi all'interno di quest'album c'è pure Freak, c'è Flawless, ci sono canzoni anche vecchie che hanno fatto veramente veramente la storia. Un piacere avervele raccontate. Adesso andiamo avanti con Alex Warren, torniamo nel presente con Fever Dream.

0: I The Killers con Human, che bella che era quell'estate del 2008 quando cantavamo canzoni come questa, e poi il mondo è andato avanti e non aggiungerei altro. Questa è Radio Number One, sono le 14:50. Oh, scusate, ogni tanto mi viene spontaneo, però vabbè, è un altro discorso. Domenica 24 maggio 2026, una domenica in cui stiamo cercando di essere il più leggeri possibili, anche se qualche minuto fa abbiamo citato questa teoria che sta rimbalzando sui social, ma ripeto, secondo me in maniera abbastanza goliardica, della fine del mondo il 13 novembre del 2026. Ed è arrivato un messaggio a tal proposito al 393-444-0444 che dice: ciao Alvise, conosco una persona che compie gli anni il 13 novembre, almeno faccio in tempo a fare gli auguri. Ma sai, non lo so fino a che punto, perché poniamo il caso che effettivamente questa fine del mondo possa essere reale, mi sa che saltano tutte quante le connessioni, quindi come fai a mandare il messaggino così auguri? Ma fai una cosa, faglieli il giorno prima, che porta sfiga, effettivamente può avere un senso.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: Non siamo altro che Lucio, mi verrebbe da dire. Lucio Corsi in chiusura della nostra prima ora insieme con Volevo essere un duro.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio a tutti, signore e signori, sono le 15 in punto, questa è Radio Number One.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Attacco missilistico russo su Kiev con impiego del nuovo missile balistico Oreshnik, capace di raggiungere 5.000 km di distanza. La premier Meloni esprime ferma condanna, mentre l'Unione Europea definisce il Cremlino in un vicolo cieco. Penny Market valuta l'uscita dal mercato italiano dopo Carrefour, mettendo a rischio 500 negozi. Secondo il Corriere della Sera, le catene Lidl e Aldi potrebbero rilevare tutti i punti vendita. Affluenza al 14,7% alle ore 12 per le elezioni comunali 2026, in calo rispetto al precedente turno. Oggi e domani votano 6,3 milioni di elettori in 749 comuni, inclusi 18 capoluoghi. Arrestato a Milano un 46enne dopo un inseguimento di 40 km durante il quale ha speronato vigili e minacciato di ucciderli. L'uomo è stato bloccato sotto casa sua, dove è emersa l'irregolarità della patente. Polemica sulle dichiarazioni del ministro Ciriani, che ha definito inevitabile un referendum sul nucleare, per poi fare marcia indietro. Le opposizioni criticano le politiche energetiche del governo. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
4: Weekend number one.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ferro, Giorgia ad aprire questa nostra seconda ora insieme su Radio Number One con la loro Superstar. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia in questo pomeriggio che ci permette tra l'altro di ricordare che Tiziano Ferro è tornato con la versione deluxe, quindi la versione estesa di quello che è stato il suo album che quest'anno e alla fine già del 2025 ha fatto molto molto bene, dobbiamo dire la verità, ha venduto veramente tanto, è stato molto apprezzato, un gran bel ritorno di Tiziano Ferro alle origini, all'R&B che tanto gli ha portato successi agli inizi degli anni 2000. Adesso ha deciso di riproporre queste nuove canzoni insieme ad altri artisti che conosciamo altrettanto bene, Dito nella Piaga, la stessa Giorgia, c'è anche Lazza, c'è Ariete, la giovanissima Ariete, poi questo esperimento fatto con Perdono, il suo primo singolo che proprio quest'anno compie 25 anni insieme a Lazza, insomma un progetto che permette di poter rivedere il vecchio Tiziano e poi di poter apprezzare un nuovo Tiziano in una forma completamente diversa, in una forma nuova, versione 2026, che male comunque devo dire, visto che insomma la moria che c'è in giro, male non fa. Adesso i Maroon 5 invece.

Lega, Lega, Alfa, bellissimissima. Oh, non sbaglio un colpo da anni, Alfa, è incredibile. Adesso anche questa Buon Vento con Tiziano, con Jovanotti, scusate, stavo pensando ancora a Tiziano Ferro. Sta andando benissimo questa nuova canzone con il suo idolo, perché poi a tutti gli effetti è il suo idolo, e l'abbiamo riascoltato qui su Radio Number One alle 15:13 minuti. Allora, voglio leggervi un bel approfondimento, uno studio molto interessante che è stato pubblicato anche sui canali social di Will. Non so se voi conoscete questa pagina, è molto interessante, vi dà un sacco di aggiornamenti simpatici e carini. Ecco, in questo caso lo studio che loro hanno pubblicato è relativo alla risposta delle persone in merito alla longevità e in merito alle cose su cui ci spaventiamo di più che possano invecchiare precocemente. Le persone hanno detto di avere paura del deterioramento mentale o cognitivo, quindi se la mente non funziona è una cosa che spaventa tantissimo le persone, per il 60% di chi ha dato una risposta. Subito dopo, dipendere dagli altri nel quotidiano. A me personalmente spaventerebbe tantissimo, non vorrei mai che qualcuno si dovesse prendere cura di me giorno per giorno. E poi ancora deterioramento fisico, quindi non soltanto la mente, non soltanto il dipendere dagli altri, ma anche fisicamente non avere più le forze per fare nulla. Queste sono le prime tre cose, i primi tre punti che spaventano tanto le persone in ottica longevità, in ottica invecchiamento. Adesso Somber.

0: Miley Cyrus, Easy Lover su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei? Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 4 nel tratto Brescia-Padova, dove le code sono tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Su un altro tratto, quello della 1 Milano-Bologna, invece traffico tra Piacenza Nord e la A21 Torino-Brescia per andare verso Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova invece code allo svincolo di Rovigo Sud Villa Marzana. Andiamo avanti adesso con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove il traffico è tra la 10 Genova Ventimiglia e lo svincolo Masone in direzione di Gravellona Toce. Segnaliamo sulla A50 la tangenziale ovest un incidente tra 7 bis Quinto De Stampi e la SS35 dei Giovi, Pavia Rozzano Assago in direzione della 8 Milano Varese. E poi ancora andiamo avanti con la 7 Milano Genova, dove le code sono tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. E un aggiornamento che è appena arrivato proprio in questo istante, dove si segnala che a causa di quell'incidente che vi ho appena raccontato sulla A50 le code sono lunghe più di 2 chilometri. Vi ricordo il tratto tra 7 bis Quinto De Stampi e la superstrada 35 dei Giovi Pavia Rozzana Assago in direzione della 8. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio. La situazione non è facile nelle strade e autostrade italiane in questo momento, e meno male allora che mettiamo avanti su tutto la nostra musica, come per esempio l'ultima canzone di Olivia Rodrigo, Drop Dead, l'ascoltiamo subito.

Drop Dead. Olivia Rodrigo, anche lei con il suo ritmo, con la sua Drop Dead su Radio Number One alle 15.30. Allora, parliamo un attimino di sport, perché è iniziata anche l'ultima partita della stagione per il Parma e per il Sassuolo. Una sfida importantissima che servirà assolutamente a nulla, ma ci sta, è l'ultima giornata di campionato, quindi i tifosi del Parma e del Sassuolo magari in questo momento hanno fatto queste gite fuori porta, stanno guardando la partita dai loro smartphone. In ogni caso, stanno 0-0, così giusto per dare un aggiornamento. La Lazio ieri sera ha chiuso il suo campionato con la vittoria 2-1 contro il Pisa, che a questo punto termina la sua avventura in Serie A, almeno per il momento. E il Bologna pareggia contro l'Inter 3-3 in una partita pirotecnica, l'ultima della stagione anche per i neocampioni d'Italia. Fiorentina-Atalanta 1-1 è già andata in scena ieri pomeriggio. Invece oggi pomeriggio Napoli-Udinese alle ore 18 e via via tutte le altre, le più importanti sicuramente Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Vedremo che succederà.

Fulminacci, maledetto me, canzone che è stata pubblicata dopo l'esperienza sanremese, dove c'è anche un piccolo cameo di Tommaso Paradiso, non so se ve ne siete accorti, vabbè, poi magari ve lo farò notare in separata sede. E da Fulminacci andiamo dritti nel Regno Unito per ascoltare un grande talento, quello di Ray con Where Is My Husband.

Disappear, una delle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One. Quanto ci manca Michael Hutchence, lo possiamo dire, una grande voce, un immenso artista che purtroppo è scomparso troppo presto, ma per fortuna ci ha lasciato in eredità canzoni come questa, canzoni come I Need You Tonight, album come X, come Kick. Insomma, stiamo parlando di artisti meravigliosi che hanno animato le nostre vite, le nostre giornate, e continuano ancora a farlo a distanza di 30-40 anni, e questa è una grande fortuna che abbiamo recuperato qui su Radio Number One, dove adesso arriva anche Taylor Swift con Opalite.

Questo è il ritmo che ci serve in questa domenica, un ritmo allegro, un ritmo felice. Quello di Purple Disco Machine sicuramente rientra in questa categoria, ma non dobbiamo dimenticare che queste possono anche essere giornate dove possiamo pensare un po' alle cose, e le canzoni che ci permettono di pensare sono quelle come Messi di Lola Young, che ascoltiamo adesso su Radio Number One. You know what?

0: il nostro percorso di questa domenica insieme nel weekend number one con Lola Young e la sua Messy.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, sono le 16 in punto, questa è Radio Number One, arriva il notiziario.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Arabia Saudita da oggi fino al 29 di maggio si svolgerà il pellegrinaggio annuale alla Mecca. Oltre 1,6 milioni di fedeli musulmani sono attesi per l'Hajj, il quinto pilastro dell'Islam, che prevede rituali come i 7 giri intorno alla Kaaba e la raccolta di 49 pietre. Le forze russe hanno lanciato una nuova ondata di attacchi su Kiev, impiegando razzi, droni e il supermissile Oreshnik. Il Cremlino ha utilizzato questo missile balistico, che ha un raggio d'azione di circa 5.000 km, capace di colpire anche il territorio europeo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso una ferma condanna. Dopo Carrefour, anche la catena di discount tedesca Penny Market sta valutando di lasciare il mercato italiano. Secondo indiscrezioni, questa mossa coinvolgerebbe i 500 negozi presenti nel nostro paese, che potrebbero essere rilevati da concorrenti come Lidl e Aldi. Sono in corso le elezioni amministrative in 749 comuni che coinvolgono 6,3 milioni di elettori. L'affluenza alle urne, rilevata alle 12, è stata del 14,7%, in calo rispetto alla precedente tornata. Si vota in 18 capoluoghi di provincia. A Milano un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo un inseguimento di 40 chilometri. L'uomo, fermato dagli agenti sotto casa sua, aveva minacciato i vigili dichiarando: "Quando esco vi vengo ad ammazzare", dopo averli speronati. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Weekend number one.

e Noemi nello stomaco su Radio Number One alle 17:05 minuti. Si apre anche questa nostra nuova ora insieme su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il Weekend Number One. Vi faremo compagnia anche dopo che ci saremo salutati alle 18, sempre con il Weekend Number One insieme allo zio Nasti. Quindi mi raccomando, a proposito di sport e a proposito di pomeriggi caldi e intensi, si è aperto ufficialmente il pomeriggio anche in quel di Parigi con il torneo, uno dei tornei più importanti al mondo di tennis, vale a dire Roland Garros. E in questo momento c'è in campo un italiano, il giovanissimo e mi permetto di dire anche orgoglio palermitano Federico Cina, che sta vincendo in questo momento, sta vincendo contro l'americano nonché grande amico di Jannik Sinner, Relly Opelka. E vediamo che cosa succede. In bocca al lupo a Federico Cina. E oggi in campo tra gli italiani anche Mattia Bellucci e il nostro Lollo Sonego, ma non prima delle 5:15 e poi delle 6:15, quindi ancora ci sarà tempo. Vedremo domani che succederà con Sinner. Days.

da Nile Rodgers con Talk to Me alle 17:12 minuti su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, signori e signore. È obbligo da parte mia dirvi che ci sono delle cose che potete fare per evitare l'invecchiamento precoce, o comunque per rallentare l'invecchiamento, perché ci sono dei nuovi studi che hanno approfondito proprio il tema e si è scoperto che la cultura in generale rallenta proprio il nostro invecchiamento. Chi ha a che fare con l'arte o con la cultura in generale, quindi è inclusa anche la musica, l'ascolto e lo studio della musica, in generale invecchia molto più lentamente a livello biologico e non soltanto mentale. Il punto decisivo di questi studi, adesso io vi sto leggendo una serie di parti importanti di questo studio, perché questo punto decisivo è che gli effetti benefici delle pratiche artistiche sull'invecchiamento sono più forti addirittura di quelle dell'esercizio fisico, anche a livello biologico. Questo studio è stato fatto dall'University College London, quindi in quel di Londra, che voglio dire, non sono gli ultimi arrivati sulla faccia del pianeta Terra, che hanno studiato migliaia di persone e notato un rallentamento dell'invecchiamento del 4%, che sembra poco, ma in realtà non è poco, ragazzi, non è poco se poi moltiplichiamo i numeri a livello mondiale. E tutti i soggetti che facevano almeno una volta a settimana attività come per esempio visitare un museo, fare una lezione di canto, ceramica, avere un hobby creativo di qualsiasi tipo, avevano una forma di invecchiamento molto molto più lenta rispetto a tutte le altre persone che invece non facevano e non svolgevano questo tipo di attività. Quindi è uno studio importante, uno studio che ci fa capire quanto l'arte sia davvero fondamentale nelle nostre vite e quanto deve continuare ad esserlo. Quindi io non so adesso voi che tipo di attività facciate nel corso delle vostre giornate, ma se posso darvi un consiglio a questo punto, sfruttando anche questo studio, mi raccomando, fate un giro in un museo, ascoltate un buon album, approfondite degli studi sulla musica, fate quello che volete, però mettete le mani in pasta nell'arte, perché è importante.

0: su, anzi MAD, come la dice lui, su Radio Number One. Dato che abbiamo parlato di attività, diciamo, artistiche in senso lato, voglio chiedervi una cosa che è semplice, rapida e indolore. 393-444-0444. Avete degli hobby? Se sì, quali sono questi hobby? Aspetto i vostri messaggi, tra poco li leggiamo.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me...
4: Sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove c'è stato un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano che ha causato delle code a catena. Sulla 1 invece, nel tratto Milano-Bologna, code tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, e sulla 12 Genova-Rosignano traffico tra Rapallo e la A7 Milano-Genova in direzione della stessa Genova. Andiamo avanti e guardiamo che cosa succede su un altro tratto autostradale, quello della A13 Bologna-Padova, dove c'è stato un incidente tra Boara e Monselice in direzione di Padova, mentre invece sulla A12 ci sono delle code allo svincolo di Colle Salvetti. Questo è un aggiornamento che è appena arrivato. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A1, dove c'è stato un incidente tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Il ritmo di Radio Number One è un ritmo che vi mette allegria, che vi mette freschezza e che soprattutto anima il vostro pomeriggio, in questo caso specifico, ma anche le mattine, le sere, le notti. 24 ore su 24 siamo con voi con la nostra musica.

Al mio paese su Radio Number One 17:29, domenica 24 maggio 2026, ben trovati da Alvise Salerno, ancora mezz'ora da passare insieme per quel che ci riguarda, e in questa mezz'ora stiamo parlando dei vostri hobby. Siamo partiti dal discorso legato al fare delle attività ricreative nel mondo dell'arte che insomma fanno sì che si invecchia più lentamente rispetto al normale, e poi vi ho chiesto al 393 444 0444 di dirmi quali sono i vostri hobby, quali sono e se li avete degli hobby. C'è uno di voi, Luigi, che ha un hobby molto molto particolare. Lui dice che ha scoperto questa moda del collezionismo di oggetti iperrealistici e mi ha detto che sta collezionando dei limoni con gli occhi. Mi ha mandato anche una foto, praticamente è bellissima questa collezione, ragazzi. Lui praticamente colleziona dei limoni che vengono dipinti e praticamente formano la forma di un occhio. È bellissima questa cosa. Luigi, continua con questo hobby e poi magari mandaci foto con tutta la collezione completa.

Magnetic The Bausa su Radio Number One. Posso dire, avete degli hobby strani? Mi state scrivendo delle cose che sono meravigliose, non ne sapevo neanche l'esistenza. Per esempio, questo nostro ascoltatore che non si è firmato purtroppo, quindi non posso salutarlo con il suo nome, ma va bene. Dice: ciao Alvise, io colleziono i pomelli delle auto e mio figlio Filippo colleziona i trofei Oscar e trofei calcistici. Io lasciamo stare i trofei, ma come si collezionano i pomelli delle auto? Cioè, voi andate su tutte le auto che trovate per strada e staccate i pomelli con un cacciavite? Cioè, come funzionano queste cose? Perché poi è anche interessante capire, al di là della singola collezione, come la portate avanti. Cioè, come si porta avanti una collezione di pomelli delle auto? È strano, cioè, mi piacerebbe approfondire questo tema. Nel frattempo, Sienna Spiro.

0: Eye on this hill, Sienna Spiro su Radio Number One. Risponde il nostro ascoltatore, perché ho detto che volevo approfondire, e ha risposto. Anzitutto si chiama Mirko, quindi ciao Mirko. Lui dice: andavo nei vari demolitori e facendo passare le auto, quelle che mi piacevano le staccavo, non so perché, ne avrò una quarantina, è una mia ossessione. Ragazzi, ognuno, come dice anche Samurai J, ha la propria ossessione, e l'ossessione del nostro amico Mirko è avere pomelli delle auto, quindi complimenti a tutti quanti voi per le vostre collezioni.
1: Weekend number one. Weekend. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Quarter Flash, Hard in My Heart 1981, una delle nostre grandi canzoni, ascoltata, riascoltata qui su Radio Number One alle 17.45. Stiamo parlando di hobby, dei vostri hobby, e poi per esempio Stefania scrive al 393 444 0444, dopo aver parlato di pomelli delle automobili, e ringrazio ancora e saluto il nostro ascoltatore Mirko che ci ha raccontato il suo sistema di raccolta di questi pomelli. Ecco, Stefania dice: cucina e diamond painting, questi sono i miei hobby. Cos'è il diamond painting? Mai sentito nominare? Vabbè, sarà qualcosa legata magari alla pittura particolare, non lo so, devo approfondire la materia. E poi ancora, io collezionavo bustine di zucchero, non so se le ho buttate o ce le ho ancora, le conservavo in una scatola di legno, ma cerca, cioè magari le troverai da qualche parte. Sapete che collezione che facevo io, ma stiamo parlando di tantissimi anni fa, erano forse la fine degli anni 90, gli inizi degli anni 2000, le schede telefoniche. Questa è una collezione che facevano tantissimi persone, e io sono una di quelle. Collezionavo le schede telefoniche della SIP, mamma mia, cioè ho solo 34 anni e mi ricordo questa collezione, che tra l'altro era bellissima, c'erano un sacco di foto particolarissime nelle schede telefoniche. Vabbè, tempi che furono.

0: Abbiamo ancora un po' di tempo per poter parlare e ascoltare un altro brano, però nel frattempo sono arrivate delle foto e degli altri messaggi, come per esempio questo che vi faccio sentire a proposito delle schede telefoniche di cui io facevo la collezione da bambino, sentite?
1: Anch'io le schede telefoniche, quelle sono sicuro ce le ho ancora. Sì, in un raccoglitore, ce n'ho un bel po'.
0: Sì, ma quelle sono veramente fantastiche. Poi è arrivato un altro messaggio con la foto da parte di Stefania che ci aveva detto essere una praticamente un artista, perché da quello che sto vedendo nella foto con il diamond painting. Ma ha spiegato che cos'è, ragazzi, il diamond painting. La faccio breve, Stefania, non ti arrabbiare, per spiegarlo agli altri. Semplicemente avete presente quelle perline che si mettono anche sui vestiti, che non mi ricordo come si chiamano ste perline. Comunque, prendete quelle e create dei quadri con quelle. È una roba fighissima. Mi ha mandato adesso una foto con una donna con dei capelli lunghi tutti fatti con questa tecnica del diamond painting. Brava Stefania, peccato che non possiamo farla vedere a chi sta ascoltando la radio, però è veramente una gran bella tecnica. Voglio approfondire questa cosa. Dai, nel frattempo Selena Gomez.

0: Anche con la loro Sunset Boulevard su Radio Number One, in chiusura del nostro appuntamento, del nostro weekend Number One pomeridiano. Grazie a tutti, ma non soltanto per questo weekend, grazie a tutti in generale anche per tutta l'intera settimana, perché poi siamo stati insieme anche dalle 17 alle 20 all'interno delle Donne al Volante, esperienza che ripeteremo presto, ma ancora non vi dico niente, vi lascio un attimino con la suspense e soprattutto vi lascio in compagnia del nostro zio Nasty, che adesso arriva per farvi andare avanti con la buona musica, con le buone chiacchiere e soprattutto portarvi per mano fino all'orario dell'aperitivo e anche della cena. Dal Vise Salerno è tutto, io mi vado a riposare, signore e signori, e ci sentiamo sabato e domenica prossima dalle 14 alle 18. È stato bellissimo, una buona settimana. Ciao ciao!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? Eppure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: It's the weekend!
8: Weekend number one!
0: It's the weekend, anzi è l'ultima parte del weekend number one con Francesco, con lo zio Nasti che vi dà la buonasera. Naturalmente saranno tre orette anche in questa domenica, forse la prima vera domenica con un po' di profumanza d'estate da passare assieme. Prima saluto naturalmente Alvise Salerno che mi ha passato il testimone e adesso tocca a noi, quelli dell'ultima parte, quelli del supplemento, della coda, dell'appendice. Quindi inizia l'ultima parte del weekend number one.
9: The weekend.

The Colors con Rolling Stones. Più l'ascolto, più mi piace, più sono convinto che potrebbe essere uno dei pezzi dell'estate. Comunque, torniamo ai duetti improbabili che avete visto, che abbiamo visto in televisione. Molti me li ero dimenticati, ma grazie ai vostri messaggi magari facciamo mente locale e ce li ricordiamo un po' tutti. Per esempio, a me quel duetto ha ricordato tantissimo quando Celentano e Bonolis cantavano insieme facendo finta di non capire le parole. Surreale uguale, Marta da Chieri, che non so dove sia, magari mettete anche la provincia, mi piacerebbe così salutarvi un po' tutti. Poi, altro che Salda Vinci e Vespa, ma qualcuno si ricorda la mitica esibizione di Mike Bongiorno che cantava con Fiorello? Quelli erano momenti TV indimenticabili. Christian da Sarnico, effettivamente Mike Bongiorno e Fiorello poi hanno fatto anche delle pubblicità assieme, erano diventati amici, però in televisione avevano fatto dei momenti di grandi gag. Forse Fiorello lo sfotteva un po', però era molto divertente. Belli loro, ma niente supererà mai il duetto trash tra Gianni Morandi e l'idolo dei social Rovazzi di qualche anno fa. Lì si è scritta la storia. Elena da Spilimbergo, è vero, anche Rovazzi, dai, con Gianni Morandi. Poi, questo siparietto mi ha sbloccato un ricordo d'infanzia, e questo non lo ricordavo. Pippo Baudo che balla e canta con Renato Zero vestito da bruco. La Rai non si smentisce mai, Paolo da Tortona. No, questo non lo ricordavo, me lo vado a cercare perché non me lo posso perdere. Intanto noi ci ascoltiamo un gran pezzo. Miley Cyrus, End of the World.

0: molto food, una moda che sta impazzando da tutte le parti che mi interessa moltissimo. Volete saperne di più? Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage a Troano sono
3: contesi. Era per la completezza di informazione.
1: The Journalist.
4: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Lo scenario meteorologico non cambia, in avvio di settimana la presenza dell'anticiclone subtropicale porta a questa intensa e lunga ondata di caldo per il periodo sull'Europa centro-occidentale, con temperature che superano anche i 35-36 gradi tra Spagna e Francia. Anche sul nord Italia valori elevati, questo lunedì si toccano i 32-33 gradi in pianura padana, con tempo sempre in prevalenza ben soleggiato, al più qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, ma senza conseguenze. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Alex Warren con Fever Dream, e adesso parliamo di food, perché sta impazzando il matcha mania, ovvero in questa settimana il matcha è letteralmente ovunque. Bar, bakery e social sono invase da bevande verdi, da cheesecake al matcha e cappuccini fluorescenti. Cioè, molti locali italiani stanno registrando delle code solo per provare queste nuove ricette al matcha, al tè giapponese, anzi per la precisione è una varietà di tè giapponese di colore verde, e quindi online molti scherzano dicendo che nel 2026 tutto deve essere verde per diventare virale, e la fonte è attendibilissima perché questa moda viene riportata da Gambero Rosso. Quindi io, che sono un curiosone e che non so esattamente quale gusto abbia il matcha, è una delle prime cose che andrò a provare, perché mi piace molto sperimentare, almeno gastronomicamente.

0: Radio number one.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

La strana coppia, quella formata da Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su Radio Number One, e una strana coppia, diciamo, di cose che invece in questo caso si sposano perfettamente, cioè il cinema e lo sport, perché al cinema arriva GOT, il film animato sportivo che piace praticamente più agli adulti che ai bambini, anche se in realtà è un cartone animato. È un film prodotto anche con il coinvolgimento di Stephen Curry, il capitano dei Golden State Warriors, cioè una delle squadre più importanti dell'NBA degli Stati Uniti, con lui che è il capitano, che ha vinto 4 volte il titolo NBA, uno dei cestisti più forti di tutti i tempi, uno dei campionissimi dell'NBA, che tra l'altro ha battuto anche il record di vittorie in stagione, ne ha fatte 73, che era di Michael Jordan, che giocava, come sappiamo, nei Chicago Bulls. Insomma, c'è questo film, questo cartone animato, che al cinema sta battendo tutti i record in America e che adesso è sbarcato anche in Italia. Siamo curiosi di vederlo, perché in effetti doveva essere per i bambini, ma in realtà è amatissimo dai grandi, come spesso accade.

0: Abbiamo parlato di cinema e di sport, vi ricordo il titolo del film, si chiama GOT, un film animato, un cartone animato sul mondo del basket con anche questo campionissimo Stephen Curry. E a proposito di campionissimi, statemi lì perché tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend?
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Dal 1986 era Ivana Spagna, Easy Lady, la grande canzone, l'avete canticchiata, l'avete ballicchiata, io sì perché mi piace un sacco, mi piacciono tantissimo gli anni 80 e la ricordo perfettamente. Tra l'altro, come sapete, io vado a ravanare per trovarvi qualche curiosità sulla grande canzone e partirei proprio dal fatto che è stata scritta da Ivana Spagna e dal fratello Teo, tra l'altro una coppia che ha fatto grandi successi, cioè oltre a questa Easy Lady hanno scritto insieme un sacco di altre canzoni. Ma all'inizio Easy Lady era stata scritta in italiano, l'etichetta non era molto convinta di come suonava il pezzo in italiano e quindi hanno cercato di chiedere ai fratelli in Spagna di scrivere il progetto in inglese. Beh, aveva ragione l'etichetta, infatti fu un successo internazionale e continuiamo ad ascoltarlo perché è rimasto nel tempo. Direi una delle poche volte in cui l'etichetta fa pressione sugli artisti e alla fine ha ragione l'etichetta. Va bene, chiusa questa parentesi, torniamo alla musica perché c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead. I know.

il nuovo di Olivia Rodrigo, Drop Dead. Facciamo un piccolo salto all'interno del mondo della tecnologia. Sapete, di domenica sera, questo magazine, questo contenitore, il nostro weekend number one, con un sacco di cosette, tra cui anche, perché no, qualche notizia che arriva dal mondo della tecnologia, perché sono sempre di più le truffe online che diventano realistiche in maniera incredibile grazie all'intelligenza artificiale. Quindi attenzione, battaglione, perché negli ultimi giorni si parla moltissimo di queste nuove truffe generate con l'intelligenza artificiale, con messaggi vocali clonati, email perfetti e perfino i video fake molto credibili che stanno aumentando. Ve ne dico di più tra pochissimo.

0: Prima di saltare nella terza ora del nostro weekend number one, vi dicevo di queste truffe che grazie all'intelligenza artificiale stanno diventando sempre più reali. Quindi attenzione quando ricevete una telefonata, un messaggio, quando addirittura vi arriva un videomessaggio, perché stanno riuscendo grazie all'intelligenza artificiale a creare dei cloni perfetti, non soltanto della voce, che potrebbe già essere un motivo per cui una persona rimane un po' spiazzata, ma anche dei video in cui magari vedete delle persone che conoscete e poi ci sono dei messaggi che vi chiedono soldi. Cercate sempre di verificare prima di fidarvi di quello che vedete o sentite. Ecco, fate una controverifica, quindi chiamate la persona interessata e cercate di raggiungerla, perché purtroppo la tecnologia migliora da una parte, ci aiuta, ma dall'altra parte aumentano un sacco i rischi di truffa.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Samurai J con Ossessione all'inizio della terza e ultima oretta assieme. Ancora una buona domenica dallo zio Nasti e da Agnese.
1: Che presentazione è?
0: Presentazione bellissima.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Agnese, vedo che tu indefessamente sei sempre presente anche di domenica a questa tarda ora.
1: Eh sì, non so perché non me ne vado mai, resterò sempre qua.
0: No, io ce l'ho la spiegazione, tu devi avere una cameretta qui all'interno della radio.
1: È quello che sta costruendo, sì.
0: No,
1: sì,
0: perché sì. Poi se ci pensi così mi risparmi sull'affitto, sul mutuo, perché tu vivi in radio, se ci pensi, non è male.
1: Non è male come idea.
0: Allora, cavolate a parte, c'è questa notizia interessante che parla di viaggi, per questo così ti ho visto passare e ho pensato di tirarti dentro, perché sembra che sempre più persone scelgano le vacanze silenziose. Silenziose è un trend di questo 2026, cioè hotel immersi nella natura, poche notifiche, ritmi lenti, silenzio invece del traffico, del rumore, della movida, ok? E ci sono un sacco di mete. Intanto, prima domanda, tu sei più una per la vacanza silenziosa o quella di movida?
1: Allora, assolutamente silenziosa, hai proprio descritto le mie vacanze ideali, in verità. C'è perché va bene andare alla movida, andare in spiaggia con tanta gente, ma in verità preferisco un viaggio un po' più immerso nella natura, silenzioso, dove posso ascoltare il cip cip degli uccellini e tante altre cose molto carine.
0: Ma te sai che ti ci vedo? Ti ci vedo sulla spiaggia oppure sai questi resort dall'altra parte del mondo?
1: No, ma che resort?
0: Neanche resort.
1: Cabana, un po' più selvaggio nella natura,
0: selvaggio,
1: mi piace.
0: Una ragazza selvaggia, allora, tanto per dovere di cronaca, le mete top di queste vacanze silenziose sono in Islanda e Scozia.
1: Beh, e posso capire.
0: No, tu sei testimone, tu che hai girato il mondo, diciamolo, sta donna ha girato il mondo, non so come cavolo hai fatto nella tua giovane età già aver visto mezzo mondo, però Islanda e Scozia, dove sei stata, se ci sei stata?
1: Né in Islanda né in Scozia, però sono dei posti molto belli e penso di andare presto.
0: No, io ti avrei fatto almeno un giretto in Scozia, a te ti ci vedo.
1: Sì, certo, bisogna andarci, bisogna solo prendere ferie, capito?
0: Vabbè, allora, posti in cui sei stata invece, sempre di queste mete silenziose, Umbria e Langhe. Dicono in Italia.
1: Sì, l'Umbria e Langhe, assolutamente. Anche il Monferrato, devo dire che vicino alle Langhe, appunto, è abbastanza silenzioso. Anche le Marche, comunque, sono dei posti silenziosi quando vai non al mare, più in montagna, sulle colline. Ma sì.
0: Cioè, mai fatto una voglia di vacanza, di cazzeggio nel silenzio, che non hai idea. Allora, domanda per tutti quelli che stanno ascoltando: voi fareste delle vacanze di movida o preferite quelle silenziose? 393 444 0444. Grazie Agnese.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

0: Radio Number One. 3 minuti alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.